Oder? Oh, cosa stai combinando? Ein graues Haar. Che scacciatura.